Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewiei. Nesesiara, onem dadenti, womba apiti. Womba, waripifie, usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onisesia. Womba wakwa apiti inara. Mwosuye wakwa tu inara. Waterbefie, waterba. Onem da wonya ashase, ewiei.